0: prima che pesa la testa.
1: Questi è neanche il nome.
2: Quello sa giocare le carte e le donne lo sa accompagni.
3: Altimais. Adesso i carte.